0: Ciao Franco.
1: Ciao Fausto.
0: Come stai?
1: Sempre il solito, sto bene.
0: Cosa fai adesso?
1: Ma mi annoiavo un po'.
0: Andiamo a prendere un caffè, va?
1: Sì, andiamo al caffè piccolo.
0: Va, andiamo. C'è un caffè. La, la, la, la.